Escutamos Guerra e Pace, Pollo e Brace, de Ennio Morricone e Le Voce Bianche di Renata Cortiglione. E antes ouvimos Julie Driscoll, Brian Auger and The Trinity com The Flash Failures, Let the Sunshine In. Agora, Babe Ruth, The Mexican.